Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del Jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

Cerca e ascolta Radio Caffè in streaming e in DAB Plus Digital Radio nelle grandi città d'Italia. A Milano, Firenze, Napoli, Cagliari, Torino, Perugia e presto in altre città. Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Radio Caffè esplora i diversi territori della musica. Radio Caffè in FM, digital radio, web streaming.
1: La domenica ha un nuovo tramonto. Un'isola dove il tempo si ferma e la musica prende il controllo.
2: Isla Bonita, l'oasi musicale di Radio Caffè. Ogni domenica dalle 18 alle 20 lasciati spettinare dai suoni più eleganti della New Disco, l'energia della Soulful e le vibrazioni dell'Afro House.
1: Prepara il tuo aperitivo tropicale. Isla Bonita. Ogni domenica dalle 18 alle 20 solo su Radio Caffè.
3: Radio Caffè. Radio Caffè. La Roma della buona musica.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè. Love Emotion.

Vai alla pagina radiocaffè.it ed oltre a Radio Caffè trovi altri canali in streaming, ideali per la tua attività o per altri momenti più cool. Clicca su playlist indimenticabili come Radio Caffè Italia. Solo musica italiana dagli anni 70 fino ad oggi. Un successo dopo l'altro con i grandi interpreti del passato e del presente della musica italiana.

Il momento imperdibile ti aspetta ogni mattina dalle 6 alle 9 con Scendi Letto e Caffè. Scendi Letto e Caffè. Il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della buona musica. Radio Caffè, Love Emotion.

0: quel vago senso di tristezza che la domenica sera fa preoccupare per la settimana che verrà?
1: Il cosiddetto Sunday Blues?
0: Su Radio Caffè c'è il Sunday Jazz.
1: Sì, e per l'esattezza si chiama il jazzofono.
2: Jazz.
3: Il jazzofono, la voce del jazz.
1: Ogni domenica dalle 9 alle 10 di sera su Radio Caffè con Dario Barollo e Nick Ferrauto.

ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali.

Benvenuti a tutti, buon venerdì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Cagliolo, prontissimo per accompagnarvi per un altro giorno. Ci avviciniamo sempre di più al weekend con tante altre notizie, con tanta musica. Allora, l'altro giorno camminavo sotto il sole, cosa normalissima per una persona durante il periodo d'estate. Ho fatto quello che facciamo un po' tutti, no? A luglio ho cambiato marciapiede soltanto perché dall'altra parte c'era l'ombra. In quel momento ho pensato che proprio d'estate un albero può valere quasi quanto un condizionatore, soprattutto se ti trovi in un luogo aperto e non puoi avere un condizionatore, a meno che non andiamo ad acquistare dei ventilatori portatili, però non tutti hanno queste genialate, quindi cerchiamo un po' di refrigerio tramite l'ombra.

0: anche oggi la tua sveglia è sintonizzata su Radio Cafè. Buongiorno.
1: Parliamo di città, parliamo di verde, parliamo soprattutto della bellezza di trovare un albero che fa ombra nelle giornate d'estate, luglio, agosto, dove le temperature sono veramente alte. I dati sul verde urbano raccontano una classifica molto interessante. Tra i capoluoghi italiani, Modena risulta prima con circa 117 alberi censiti ogni 100 abitanti. Significa che almeno sulla carta gli alberi sono più numerosi delle persone. Dietro arrivano Trieste e Cremona, anche loro sopra quota 100, mentre Mantova e Brescia restano tra le città più verdi. Attenzione però, perché non è una gara chi possiede il verde più bello, no? Il bosco più bello. Il conteggio riguarda gli alberi gestiti dal comune nei parchi, lungo le strade, nei giardini, nelle aree pubbliche. Quindi i confini cittadini e il metodo di censimento possono incidere sul risultato, ma il dato resta comunque abbastanza importante, soprattutto appunto in estate. Gli alberi, lo sappiamo perfettamente, sono bellissimi da vedere, ma sono anche utili perché fanno ombra, trattengono parte delle polveri, rendono le strade più piacevoli, aiutano a limitare l'accumulo di calore, e ce ne accorgiamo senza bisogno di leggere uno studio, no? Basta passare proprio da una piazza che è completamente asfaltata ad un viale alberato e sentiamo immediatamente quella che può essere la differenza. Forse dovremmo smettere di considerare il verde urbano come una semplice decorazione. In giornate come queste, dove fa veramente, veramente caldo, un albero non abbellisce soltanto una città, ma permette letteralmente alle persone di respirare.

venerdì insieme The Meg con Yuri Caliolo per il nostro consueto appuntamento viaggio nel magazine The Meg. Adesso arriva lo Special Free, ci sono tre successi senza interruzioni.

0: Anche oggi la tua sveglia è sintonizzata su Radio Caffè. Buongiorno.
1: Siete mai stati alla stazione centrale di Milano? Io per esempio ci sono passato veramente tante volte, ma sempre con la stessa modalità, se vogliamo, no? Valigia in mano, occhi sul tabellone, quella sensazione di essere già in ritardo, come un po' tutti i luoghi dove ci sono delle partenze. Non mi era mai venuto in mente che un giorno qualcuno potesse andarci apposta per dormire.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Allora, parliamo di Milano, parliamo soprattutto della stazione centrale. All'interno nascerà il primo hotel di lusso ospitato nello storico scalo milanese. I lavori riguardano spazi oggi inutilizzati, distribuiti tra il piano terra, l'ammezzato e i livelli superiori. Questo progetto sarà un grande marchio alberghiero, farà parte appunto di questo progetto e deve ancora essere annunciato. La notizia è curiosa perché modifica completamente l'idea che abbiamo di una stazione, no? Per decenni in generale un po' tutte le stazioni sono state viste come luoghi pensati quasi esclusivamente per passare pochi minuti, entri, cerchi il binario, compri magari qualcosa al volo da bere, da mangiare e poi riparti. Negli ultimi anni invece stanno diventando piccoli quartieri con ristoranti, con dei negozi per fare anche shopping, servizi e adesso perfino un albergo di fascia alta. Sa significare che questi luoghi, che comunque ogni giorno sono veramente trafficati, cercano di dare la qualunque ad una persona che deve viaggiare. Magari, non lo so, si perde un treno senza andare a cercare all'ultimo un posto dove poter pernottare, ce l'hai proprio lì a due passi, se ovviamente le stanze sono libere. Comunque è un qualcosa in più per facilitarci determinate giornate che potrebbero essere tanto stressanti, invece con questi servizi diventano un po' più semplici da affrontare.

0: Avete mai partecipato ad un club del libro? A me piace veramente tanto leggere, ma l'idea del classico club mi mette un po' di pressione, no? Devi finire quel romanzo entro una certa data, ricordarti i personaggi, possibilmente avere anche un'opinione intelligente da dare. Poi invece ho scoperto che c'è un club dove puoi presentarti, aprire il tuo libro e non dire praticamente nulla.
1: E

Voglio parlarvi del club del libro, dove nessuno ti obbliga a parlare. Sapete un po' come funziona, no? Nei club dei libri devi prendere un libro, leggerlo entro un tot di tempo, poi ricordarti un po' tutto, presentarlo, dire anche qualcosa di intelligente e avvicinare gli altri alla lettura di quel libro. Invece ne ho trovato uno, un club molto più carino, almeno per le persone che sentono pressione. Si chiama Silent Book Club ed è praticamente una comunità nata con una regola semplicissima: ognuno porta il libro che vuole, ci si incontra in un locale, in una biblioteca, in un parco, e per una parte del tempo si legge insieme, ma in silenzio. Nessun titolo assegnato, nessun capitolo obbligatorio, nessuna interrogazione finale travestita da un aperitivo fatto con gli amici. Prima o dopo la lettura si può chiacchierare, ma anche quella resta facoltativa, e l'idea è cresciuta fino a superare 2000 gruppi in 68 paesi e viene definita scherzosamente l'aperitivo degli introversi. La cosa interessante è che riesce a mettere insieme due esigenze che sembrano letteralmente opposte, no? Stare con gli altri e contemporaneamente avere un po' di tranquillità, perché a volte non abbiamo voglia di restare da soli, ma nemmeno di sostenere una conversazione per forza obbligatoria di 2 ore con una persona. Vogliamo soltanto condividere uno spazio con qualcuno, e questi incontri funzionano proprio così. Tu leggi, non lo so, il tuo libro che ti sei scelto, un giallo, un thriller, qualsiasi cosa, la persona canta magari un fumetto, l'altra un saggio, ma per un'ora tutti fanno parte della stessa scena e ci troviamo in un periodo dove bisogna per forza sentire l'esigenza di socializzare, quando in realtà potremmo tranquillamente stare a fianco ad una persona, condividere lo stesso momento, ma pur stando in silenzio, senza per forza dover scambiare delle chiacchiere.

conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per questo venerdì. Se vi va, possiamo risentirci domani, solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo.

0: Radio Café, il est 7h01.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

ben svegliato. Noi ci siamo, ogni mattina per partire con il piede giusto. Scendi letto e caffè. La sveglia di Radio Caffè.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76.
4: Radio Caffè.
3: Aspetta un attimo, Radio Caffè

che iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Caffè renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon caffè.

0: Radio Café, il est 8h02.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food. Radio
2: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ben ritrovati sulla A4 Venezia-Padova. Si è verificato un incidente che, sommato al traffico intenso, sta causando code tra il bivio per la 13 Bologna-Padova e quello per la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Traffico in aumento sulla nostra rete e in particolare sulla tangenziale di Mestre, dove si segnalano code e rallentamenti in direzione Trieste tra Venezia e Castellana e tra Terraglio e la A27 Venezia-Belluno. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

0: Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
1: Scendi letto e caffè. Il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

Stai con noi. Radio Caffè è in DAB. Si ascolta nelle più belle città d'Italia. A Brescia, Bergamo, Milano, Roma, Firenze, Napoli e Cagliari. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

Hey, ben svegliato! Noi ci siamo, ogni mattina per partire con il piede giusto. Scendi letto e caffè. La sveglia di Radio Caffè. Radio Caffè.

sintonizzandosi su Radio Caffè renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon caffè.

0: Radio Café, il est 9h01.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Perché?
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Radio Caffè.
9: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Benvenuti, a seguito di un incidente verificatosi sulla A4 Venezia-Padova si registrano code in direzione Trieste tra Padova Ovest e la tangenziale di Mestre. Code anche per chi provenendo dalla A13 Bologna-Padova vuole immettersi in A4. Per traffico intenso si verificano invece incolonnamenti in direzione Trieste sulla tangenziale di Mestre tra Marghera e Castellana e alla barriera di Trieste-Lisert della A4 Venezia-Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
1: Ogni momento ha la sua musica. Quella giusta non alza la voce, ti prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: café elegante con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Radio Café, il est 9h58.
1: Mangia monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food. Radio
2: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, iniziamo segnalando code sulla A4 Brescia-Padova in direzione Venezia tra Padova Ovest e Padova Est per le conseguenze di un incidente già risolto. Code ma per traffico intenso anche sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27 Venezia-Belluno. Vi informiamo poi che dalle 14 di oggi alle 22 di domani, nelle aree di servizio Calstorta Sud e Duino Sud, sarà in vigore il divieto di sosta e di fermata per i veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezza. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food. Radio Caffè.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
0: Radio Caffè. Si sente la differenza.

0: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
1: Radio Caffè, il est 11h01.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
5: Radio Caffè.
4: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, traffico in decisa intensificazione lungo la nostra rete. Iniziamo segnalando rallentamenti sulla A4 Brescia-Padova verso Venezia tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda. Sulla A4 Venezia-Padova, code i rallentamenti verso Trieste tra Padova Est e la tangenziale di Mestre e verso Milano tra la tangenziale e il bivio per la A13. Sulla A4 Venezia-Trieste si viaggia in colonna verso Trieste tra San Donà di Piave e San Stino di Livenza e si registrano code anche alla barriera di Trieste-Lisert, sempre in direzione Trieste, e in entrata al casello di Latisana. Code per traffico intenso infine anche in uscita allo svincolo di Cimpello della A28 Porto Graro-Conegliano per chi proviene da Conegliano. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Barry in mezzo.
1: Buongiorno.
2: No, ma non, intanto dobbiamo dire a chi ti ascolta la verità.
3: Dovreste chiederglielo.
2: Ciao, tu puoi chiami come vuoi, anche un po' Pippo. Questo non credo, ma dai a Barry quello che di Barry. Peputto, Peppino, Peppino.
4: Non sei the cat is in the sack when you have not the cat in the sack.
5: Vattene da questo studio.
6: Signori, venerdì 24 luglio, siamo agli sgoccioli anche di questo mese, tra un po' tornerà anche un po' di caldo, intanto oggi venerdì andiamo avanti con il nostro macchiatone che è sempre lì per voi dalle 11 alle 13.
7: Il macchiatone

Sul Corriere della Sera, raid nel Mar Rosso, giù le borse. Mamma ragazzi, ormai queste cose... No. Guardo il titolo invece di Repubblica, più galera per i minori. Beh, posso dirvi che molta gente è d'accordo con questo disegno di legge che prevede l'imputabilità tra i 14 e i 18 anni. E poi benzina a 2 euro, nessun intervento sulle accise. Questo per quanto riguarda la notizia di prima. Hormuz, infiamma il petrolio, sul prezzo. Mi sa che dovrò usare la Vespa, in questi giorni userò solo la Vespa. E poi 41 bis col buco, il boss scrive minacce al GIP, questo è il fatto, minori sempre imputabili, Meloni, chi sbaglia paga, resto del Carlino. Io non posso dire la mia opinione, in teoria voi dite, tu sei alla radio, puoi anche dirla, c'è gente che la dice dal palco quando fa un concerto, figuriamoci se non può dirlo uno alla radio. Minacce all'Iran, vola il petrolio, lo scrive il Messaggero. E poi la verità, estremisti rossi islamici usano fake per la rivolta, il video che cambia tutto, insomma i giornali politici, molto politici, soprattutto che stanno da una parte, scrivono alcune cose. Il resto lo vediamo via via.

0: giornali locali. Campania, le prime pagine. Racket, assedio al cuore del turismo. Su Napoli, Il Mattino, minori stretta anti baby gang, ma lo scrive, lo riporta perché riporta le notizie nazionali. E corruzione in comune, 11 indagati a Caserta. Vabbè, 11, 15, insomma, indagato più, indagato meno. Cosa volete che sia? In Calabria, invece, la Gazzetta del Sud, batterio killer in un asilo a Tropea. Ai ai ai, amore un bimbo, altri 4 ricoverati. Brutta cosa questa, non mi piace. Abruzzo, vediamo in Abruzzo se si apre. Da Vasto a Montesilvano, 2 morti sulle strade killer. Cronaca, c'è molta cronaca, e anche qui riportano cronaca. Bologna, vediamo, andiamo a vedere da queste parti che c'è. Io sinceramente sui giornali di Bologna si parla di Fachi contro c'è uno scontro sull'automedica. Oggi le prime verità dell'autopsia, anche lì adesso si cominciano a dire le cose. Ancora tensione in città, lo scrive il Corriere di Bologna, d'altronde il fatto è successo lì e tutti ne parlano. Vediamo magari anche qualcos'altro. Volevo andare a vedere Arezzo, per andare in Toscana. L'AS dopo torre, una poltrona per tre e foto dell'orrore nel computer. Il Corriere di Arezzo, dopo la perquisizione della sua abitazione, insospettabile impiegato pubblico arrestato per le immagini pedopornografiche. A Arezzo succedono queste cose, eh? In Toscana succedono molto spesso queste cose. Ho letto tanti articoli che vengono dalla Toscana che parlano di queste cose. Altro lascerei perdere, insomma, poi via via abbiamo anche altre notizie oggi.
1: Hai scaricato la nuova app di Radio Caffè? Digita, scarica e ascolta gli altri canali di Radio Caffè per vivere in ogni momento il tuo momento.

0: frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Nuova puntata con Serenella Salomoni. Tra la musica e le parole, intanto oggi parleremo di iniquità erotica. Che cos'è? Sarà interessante capirlo. Molti vivono con i genitori, ma ce lo faremo spiegare da Serenella Salomoni tra poco qui al macchiatone di Radio Caffè. Non ve lo perdete, c'è bella musica intanto.

0: Buongiorno a Serenella Salomoni, bentornata su Radio Caffè al nostro macchiatone. Ciao Serenella.
1: Grazie, buongiorno, ciao a tutti.
0: La nostra psicoterapeuta, sessuologa, esperta in terapia di coppia. Oggi parliamo di iniquità erotica. Vogliamo spiegare di che cosa si tratta?
1: Sì, Barry, perché si è visto dalle ricerche che oltre 7 italiani su 10 vivono con i propri genitori, e questo ostacola proprio la possibilità di costruire e di far crescere una relazione sentimentale. Cioè, c'è questo marchio svedese che ha fatto questa ricerca, che dove ci sono sempre più adulti che continuano a vivere con i genitori. A quale prezzo? Proprio l'equilibrio psicologico della persona viene sfasato, diciamo, perché descrive questa condizione che ha diversi fattori esterni, sai, le difficoltà economiche, eccetera, eccetera, però influisce nel modo in cui i giovani vivono poi la propria sessualità. Perché? Perché viene posticipata l'adolescenza, cioè quindi tutto un rinvio delle responsabilità, dell'acquisizione di competenze come l'indipendenza economica, affettiva e relazionale. Quindi c'è una vera e propria difficoltà o impossibilità di instaurare delle relazioni sentimentali e o sessuali. C'è la difficoltà di raggiungere un'autonomia economica e personale dalla famiglia di origine, e di conseguenza lo sviluppo dell'identità sessuale, quindi la godere l'intimità sesso affettiva nel momento in cui è una casa tua, avere spazi, tempi in cui puoi fare tutto questo, ti porta proprio a una specie di stallo dal punto di vista evolutivo. Quindi la convivenza forzata e prolungata con i propri genitori costruisce una frustrazione, anche perché non ti senti certamente bene in questo senso, ma questo impedisce una predisposizione dell'essere umano verso l'autonomia.
0: Molto chiaro.
1: Andiamo fuori di casa questi figli.
0: Infatti io lascio tutto così com'è e meditiamo. Grazie Serenella, buona giornata.
1: Ciao. A presto.

0: Radio Café, il est 12h01.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Si allarga la guerra in Medio Oriente dopo la 13ª notte di attacchi statunitensi contro l'Iran. I droni di Teheran questa mattina hanno colpito una base militare americana ad Erbil nel Kurdistan iracheno. In precedenza missili iraniani avevano bersagliato altre basi USA in Giordania e Kuwait, sirene d'allarme anche in Bahrain. Nella notte raid americani contro i centri di comando militari iraniani e i depositi di droni con un bilancio di 4 morti e 5 feriti. Sullo sfondo del fuoco incrociato, le nuove minacce tra Washington e Teheran. Il ministro degli esteri Araghchi ha avvertito che l'intenzione di utilizzare fondi iraniani congelati per risarcire eventuali danni alle navi colpite nel Golfo crea un precedente esplosivo. Il riferimento è alla dichiarazione di Trump, secondo cui, a partire da subito, tutti i danni causati alle navi saranno risarciti con i fondi iraniani che gli USA detengono e controllano. Allarme incendi in Francia e Spagna a causa dell'ondata di caldo estremo che sta coinvolgendo l'Europa meridionale, causando l'evacuazione complessiva di circa 30.000 persone. A Cap Ferret, nella costa atlantica vicino Bordeaux, circa 400 persone hanno lasciato in barca la penisola a causa di un rogo che ha mandato in fumo quasi 9.000 ettari di vegetazione. Nel paese iberico, dichiarato lo stato di emergenza nella regione di Madrid e nella provincia di Avila. Al via oggi il primo grande esodo di quest'estate 2026, sarà un fine settimana da bollino rosso sulle strade con ben 27 milioni di veicoli in viaggio. Viabilità Italia prevede una situazione complicata, soprattutto oggi pomeriggio, domani mattina e domenica pomeriggio. E in vista dell'aumento del traffico, ANAS ha ridimensionato la presenza dei cantieri. Da oggi fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l'83% di quelli attivi. E gli italiani si trovano a fare i conti anche con il caro carburanti, spinti dalla risalita del prezzo del petrolio. In 3 settimane, denuncia il Codacons, che cita i nuovi dati diffusi dal Mimit, il prezzo medio del gasolio è salito di 27,9 centesimi sulla rete ordinaria, con un'impennata che sfiora il più 15%, e di 26 centesimi in autostrada. Non va meglio per la benzina, rincarata negli ultimi 21 giorni di 16,5 centesimi. Ci ha pensato a lungo, ma nella notte è arrivato il no di Guardiola alla proposta di diventare commissario tecnico della nazionale. Grazie, sono onorato, ma in questo momento non me la sento, ha detto il catalano, che già al termine del decennio alla guida del City aveva da tempo palesato l'intenzione di prendersi un periodo di pausa. Adesso in casa Italia sembra essere questione di ore l'investitura di Andrea Pirlo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti sulla A4 Brescia-Padova, si verificano rallentamenti con code per traffico intenso tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Code per traffico intenso anche sulla A4 Venezia-Padova verso Trieste tra Spinea e la A13 e verso Milano tra Padova Est e la tangenziale di Mestre. E traffico intenso anche sulla A4 Venezia-Trieste. Qui segnaliamo in direzione Trieste rallentamenti tra San Donà di Piave e la A28 e code tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova e alla barriera di Trieste-Lisert, nonché code in entrata al casello di Latisana. Infine sulla A22 gestita da Autostrada del Brennero segnaliamo incolonnamenti per incidente in direzione Modena tra Affi e la A4 Brescia-Padova e rallentamenti per traffico intenso verso l'Austria tra Verona Nord e Degna Ora. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

Sui giornali del Veneto si parla di smog, il governo batte le regioni autonomiste, e lo scrive il Gazzettino, e poi via alla legge anti-baby gang. Era ora, molti dicono. Parco Prandina su Padova, via ai lavori, e poi Corriere delle Alpi, Salasso per il pieno del diesel. Mamma ragazzi. Muore nello schianto in laguna, c'è stato un incidente, lo scrive La Nuova di Venezia Mestre, riportato anche sugli altri giornali, e la telecamera nella ZTL a tempo, La Tribuna di Treviso. Poi altri incidenti, altra cronaca e nuova spaccata in centro storico, i negozi in allarme sull'arena. Comunali, il sondaggio premia Possamai, Fratelli d'Italia è il primo partito, il giornale di Vicenza, e poi mafia, Polesine nel mirino, anche questo. Autonomia, la strada resta lunga, Corriere del Veneto, e i turisti aggirano il numero chiuso e danno l'assalto alle tre cime. Mamma ragazzi, io non lo so, io non vorrei fare politica in questo momento, sarà sicuramente difficile farlo. Autonomia, la strada resta lunga, lo scrive anche il Corriere di Verona. Molte notizie sono ridondanti, cioè si ripetono, sono notizie che sentiamo e vediamo su più giornali. A tra poco.

te ci sono varie parti del corpo che vanno protette. Noi abbiamo parlato spesso di creme solari, abbiamo parlato spesso di esposizione al sole, ma c'è un punto del nostro corpo che va considerato in modo speciale, particolare. Le labbra. Le labbra d'estate molto spesso noi quando mettiamo le protezioni solari non le consideriamo. Raramente io vedo persone che mettono la protezione solare sulle labbra, invece bisogna farlo. Ma come bisogna farlo? Lo chiederemo al dottor Edoardo Zattra, che è dermatologo dell'Ulsei di Padova, e tra poco ne parleremo. Rimanete con noi.

0: al dottor Edoardo Zatra, dermatologo dell'ULS SEID di Padova. Bentornato.
1: Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti.
0: Allora, abbiamo parlato di protezione sulle labbra d'estate al sole, perché vediamo che molte persone, quando mettono la protezione solare, a volte saltano le labbra, no? C'è una cosa diversa da mettere lì o si può usare la stessa protezione che usiamo per il resto del corpo?
1: Esistono delle protezioni specifiche per le labbra, però ovviamente un filtro solare è un filtro solare, quindi tecnicamente funziona e protegge anche le labbra. Dobbiamo considerare ovviamente il fatto che le labbra sono molto vicine all'ingresso della bocca, e quindi utilizzare prodotti ad esempio alcolici o amari o magari molto secchi può non essere una buona idea. Poi ricordiamo che le labbra sono una delle aree più delicate del nostro corpo, perché lo strato corneo è molto sottile, c'è poca melanina, infatti sono generalmente più chiare, e quindi si scottano molto più facilmente e subiscono danni da sole molto più di quanto si pensi in realtà.
0: Danni da sole che cosa può essere, per esempio?
1: Beh, nel breve termine possiamo avere secchezza, screpolature, addirittura ustioni con la parte superficiale della pelle del labbro che si stacca. Ma il problema più importante è quello a lungo termine, cioè l'esposizione cronica ai raggi ultravioletti può causare all'inizio la cheilite attinica, che è una lesione precancerosa del labbro, soprattutto inferiore, per questioni che ovviamente il sole da sopra batte sul labbro inferiore, e alla fine, se trascurato, può evolvere in un carcinoma del labbro, che è una patologia molto seria.
0: Ah, quindi bisogna tenerla d'occhio questa cosa, farsi
1: assolutamente
0: vedere. Cioè, se uno per esempio ha una variazione di che tipo può deve
1: subito se ad esempio ha una ulceretta cronica che non guarisce mai, una crosta che continua a riformarsi. Si dice che qualunque cosa non guarisca da sola entro 2 settimane richieda una visita medica. Bene. Per chiarirne la natura.
0: Molto chiaro, grazie dottor Zatra e buona giornata, a presto.
1: Grazie Fabio, grazie a tutti.

Parliamo di economia, assicurazioni auto, attenzione amici miei, si cambia, il bonus malus verrà rivisitato per valorizzare comportamenti di guida virtuosi e ridurre le disparità territoriali nei costi delle polizze. I risarcimenti saranno più trasparenti. Ecco, che poi hanno scritto PU, hanno pure sbagliato il titolo, ma capita, i refusi anche sui titoli sono una brutta cosa, ma capita. Questo ve lo dico così, poi naturalmente sono cose che vanno approfondite. Sul Sole 24 Ore invece, scontrini 9,1 miliardi in più con i dati allineati ai POS. Ragazzi, con i contanti si può fare un'altra cosa, con il POS invece. Infatti anche molti venditori ambulanti da spiaggia sono spariti grazie ai POS, perché uno dice io ti compro un braccialetto ma devo pagartelo così perché non uso più i contanti, e quello è un grosso deterrente. Poi c'è anche un'altra notizia: petrolio oltre quota $100, diesel rincari senza freni in Italia. Aia, e io dico aia ragazzi, aia, che brutta cosa. Ci sentiamo dopo per i saluti.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

Grazie di tutto, grazie per oggi venerdì 24 luglio, domani ci sarà il meglio del macchiatone, questo naturalmente tra le 8 e le 10 e rimanete con noi, l'importante è che sia per voi un bellissimo weekend di felicità. Grazie da Barry Mason, amici miei cari, noi ci sentiamo poi lunedì alle 11. Ciao!

0: Radio Café, il est 13h01.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
2: Gazzè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Un saluto a tutti voi. A causa del traffico intenso si rallenta con code sulla 4 Brescia-Padova tra Brescia Ovest e Peschiera in direzione Venezia. Sulla 4 Venezia-Trieste per traffico intenso si procede in colonnati in direzione Trieste tra Meolo Roncade e San Stino di Livenza e tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova. Code per traffico intenso sulla stessa 4 anche alla barriera di Trieste-Lisert in ambo le direzioni. Ricordiamo che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia Trieste e a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 14h02.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
3: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè Local News. Local News.
1: Ben ritrovati su Local News, la cronaca di Radio Caffè. In località Peseggia, vicino a Scorzè, nel veneziano, questa settimana in un bar della profonda provincia veneta si sono sentite le grida che si espandevano in tutto il centro e risuonavano fino alla strada. Urla di gioia ovviamente incontenibile per una vincita al gratta e vinci che non capita di vedere tutti i giorni. Al bar Luna qualcuno ha scoperto e vinto un biglietto del gratta e vinci miliardario Maxi da 20 euro che gli ha fruttato una fortuna che si fa fatica ad immaginare. 5 milioni di euro, il massimo possibile. La Polizia di Stato di Venezia ha effettuato dei servizi straordinari di controllo del territorio a contrasto delle occupazioni abusive nelle zone maggiormente sensibili nei quartieri di Mestre e di Marghera, anche a seguito delle istanze e segnalazioni da parte dei residenti. Con oltre 50 soggetti coinvolti, i controlli hanno permesso di rintracciare un cittadino straniero colpito da un ordine di carcerazione, il quale si nascondeva abusivamente all'interno di uno scantinato in un condominio in via Penzo a Marghera. A Mestre invece, nella zona di via Piave, è stato identificato un cittadino straniero privo di documenti, il quale a seguito di perquisizione personale è stato trovato in possesso di oggetti di cui non ha saputo spiegarne la provenienza. I carabinieri della stazione di Padova, Prato della Valle, hanno denunciato in stato di libertà un uomo e una donna rispettivamente di 39 e 35 anni, originari dell'est europeo, senza fissa dimora, già noti alle forze dell'ordine per reati specifici, ritenuti responsabili di tentato furto con destrezza in concorso. I fatti si sono verificati nel primo pomeriggio di ieri in centro in Prato della Valle. L'occhio attento di un militare dell'arma ha permesso di cogliere i due in flagranza di reato. L'immediato intervento ha così sventato il tentativo maldestro di borseggio. Richiesti rinforzi alla vicina stazione dei carabinieri, sul posto sono giunti tempestivamente altri militari che hanno bloccato i due presunti autori, che sono stati accompagnati in caserma. Al termine della formalità di rito, i due fermati, per loro è scattata la denuncia a piede libero. Un'attività investigativa avviata a seguito di una denuncia presentata da una società di distribuzione dell'energia elettrica ha consentito ai finanzieri del gruppo di Treviso di individuare un'attività commerciale sita nel comune di Quinto di Treviso, dove era in corso da anni un furto di energia elettrica. I due titolari dell'attività sono stati quindi denunciati alla Procura della Repubblica. Grazie ad un espediente, l'azienda è riuscita ad abbattere i propri consumi elettrici del 97%. L'energia elettrica illecitamente prelevata negli ultimi 5 anni sulla base di una ricostruzione svolta dal gestore dei consumi ha corrisposto a 187.000 kWh, corrispondenti ad un danno economico per la società erogatrice del servizio di 32.883 euro, IVA esclusa. Vale la pena di ricordare che per le aziende come quella su cui si è intervenuti, le spese sostenute con i consumi elettrici, che risultano una delle voci principali, possono attestarsi intorno al 20% di tutti i costi. Bene, è tutto per questa nostra edizione di Local News. Ci sentiamo alle prossime edizioni.
0: Radio Caffè Local News.
2: Prossimo appuntamento con informazione locale oggi pomeriggio alle 17.
3: La musica più elegante e raffinata di sempre. L'ascolti tutti i giorni.
4: Per tutto il giorno.
3: Sempre e solo su
5: Radio Caffè.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Bentrovati. A causa del traffico intenso si verificano code sulla 4 Venezia Trieste tra Meolo Roncade e Cessalto e tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova, in ambo i casi verso Trieste. Code per traffico intenso sempre sulla 4 alla barriera di Trieste Lisert in ambo le direzioni. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Tutto dopo.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè.
1: Radio Caffè. Radio Caffè.
0: Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi, i suoni e le canzoni di oggi.

0: ascoltare Radio Caffè. Will you still love me when I'm no longer
1: young and beautiful? Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Radio Café, il est 15h01.
1: Frutta e verdura?
2: Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea. Radio Caffè.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati. A causa del traffico intenso si verificano code sulla 4 Venezia-Trieste tra Meolo Roncade e Cessalto e tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova, in ambo i casi verso Trieste. Code per traffico intenso sempre sulla 4 alla barriera di Trieste-Lisert in ambo le direzioni. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Tutto dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Parole ed emozioni con Radio Caffè, la Roma della buona.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: ragazzi, ogni momento è quello buono per ascoltare Radio Caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Radio Café, il est 16h01.
1: Mangiamo una proteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food. Radio Caffè.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon pomeriggio a tutti voi. A causa del traffico intenso si verificano code sulla 4 Venezia-Trieste tra San Donà di Piave e Cesalto e si verificano code alla barriera di Trieste-Lisert, in ambo i casi in direzione Trieste. Sulla tangenziale di Mestre per traffico intenso code tra Terraglio e il Bivio per la 27 in direzione Trieste. Infine per traffico intenso sulla 4 Brescia-Padova si verificano code in uscita allo svincolo di Peschiera per entrambe le provenienze. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

prendi il DAB Plus. Con il DAB Plus si inquina meno, è un fatto. Oltre 20 programmi radiofonici in una sola frequenza. Con il DAB Plus la radio diventa sempre più green, senza più interferenze, più facile da ascoltare. Radio Caffè in DAB Plus si ascolta nelle grandi città d'Italia: Milano, Napoli, Firenze, Roma, Cagliari, Torino, Brescia, Padova e presto in tante altre città. Accendi il DAB Plus, scopri la Digital Radio e diventa sempre più green.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 17h02.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.

0: Radio Caffè Local News. Local News.
1: Ben ritrovati su Local News, la cronaca di Radio Caffè. In località Peseggia, vicino a Scorzè, nel veneziano, questa settimana in un bar della profonda provincia veneta si sono sentite le grida che si espandevano in tutto il centro e risuonavano fino alla strada. Urla di gioia ovviamente incontenibile per una vincita al gratta e vinci che non capita di vedere tutti i giorni. Al bar Luna qualcuno ha scoperto e vinto un biglietto del gratta e vinci miliardario Maxi da 20 euro che gli ha fruttato una fortuna che si fa fatica ad immaginare. 5 milioni di euro, il massimo possibile. La Polizia di Stato di Venezia ha effettuato dei servizi straordinari di controllo del territorio a contrasto delle occupazioni abusive nelle zone maggiormente sensibili nei quartieri di Mestre e di Marghera, anche a seguito dell'istanza e segnalazione da parte dei residenti. Con oltre 50 soggetti coinvolti, i controlli hanno permesso di rintracciare un cittadino straniero colpito da un ordine di carcerazione, il quale si nascondeva abusivamente all'interno di uno scantinato in un condominio in via Penzo a Marghera. A Mestre invece, nella zona di via Piave, è stato identificato un cittadino straniero privo di documenti, il quale a seguito di perquisizione personale è stato trovato in possesso di oggetti di cui non ha saputo spiegarne la provenienza. Comprendo perfettamente il dispiacere espresso nei giorni scorsi da Marzio Favero, già sindaco di Montebelluna, per il definitivo accantonamento del progetto del nuovo teatro. Quel percorso è infatti nato durante l'amministrazione di cui anch'io facevo parte e conosco bene l'impegno, la visione e il lavoro che hanno accompagnato quella proposta. Purtroppo sono cambiati anche il contesto economico e le esigenze del territorio, lo dichiara Claudio Borgia, capogruppo di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, intervenendo sul nuovo indirizzo individuato dall'amministrazione comunale di Montebelluna per l'utilizzo dei fondi Art Bonus. Una firma per sostenere le imprese di prossimità significa scegliere e di difendere la vitalità dei nostri centri, dei quartieri, dei borghi. Ho aderito con convinzione alla proposta di legge di iniziativa popolare promossa da Confesercenti perché il commercio di vicinato rappresenta un patrimonio economico e sociale che dobbiamo tutelare. Lo dichiara Eleonora Mosco, consigliere regionale del Veneto e vicepresidente del gruppo Stefani Presidente, in merito alla raccolta firme promossa da Confesercenti per contrastare il fenomeno della desertificazione commerciale e sostenere le attività di prossimità. La decisione della Regione del Veneto di stanziare 4,5 milioni di euro per il triennio 2026-2028 per integrare le borse di studio dei medici che frequentano il corso di formazione specifica di medicina generale, raddoppiandone di fatto il valore, rappresenta una scelta lungimirante e concreta che affronta uno dei problemi più urgenti della sanità italiana, la crescente carenza dei medici di famiglia. Lo dichiara il capogruppo dell'UDC Eriche Pasqualon, esprimendo il proprio sostegno all'iniziativa promossa dal presidente della Regione Alberto Stefani e dall'assessore alla sanità Gino Gerosa. Bene, è tutto per questa nostra edizione di Local News, ci sentiamo alle prossime edizioni.
0: Radio Caffè Local News.
2: Prossimo appuntamento con informazione locale questa sera alle 20.
3: Radio Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Bentrovati. A causa di un incidente del traffico intenso sulla tangenziale di Mestre si verificano code tra Terraglio e il bivio per la 27 verso Trieste. Sulla 4 Padova-Venezia si viaggia lentamente in direzione Trieste tra il bivio per la 13 e il bivio per la tangenziale di Mestre. Rallentamenti per traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova in direzione Trieste. Infine sulla 4 Brescia-Padova si rallenta con code tra Brescia-Ovest e Peschiera verso Venezia. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio Caffè, il momento ideale per gustare l'aroma della buona musica.

Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

0: Radio Café, il est 18h02.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata a tutti voi. Per traffico intenso, code sulla tangenziale di Mestre, tra Terraglio e il bivio per la 27 verso Trieste, si rallenta sulla 4 Padova-Venezia, tra il bivio per la 13 e il bivio per la tangenziale di Mestre, sempre in direzione Trieste. Sulla 4 Brescia-Padova si rallenta con code tra Verona Sud e Soave, in direzione Venezia. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia-Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. È tutto, dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

ogni sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni musicali

0: Radio Café, il est 19h01.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata a tutti voi. A causa di un incidente sulla 4 Brescia-Padova si verificano code tra Vicenza Ovest e Vicenza Est in direzione Venezia. Sulla tangenziale di Mestre code per traffico intenso tra Terraglio e il Bivio per la 27 verso Trieste e sulla 4 Padova-Venezia si verificano code tra il Bivio a 13 e il Bivio per la tangenziale di Mestre sempre in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrada Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè. Radio
1: Caffè. Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei, ti starò vicino come non ho fatto mai, rallenteremo il passo se camminerò veloce, parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce, giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava.

0: Radio Café, il est 20h01.
1: Radio Café, Local News. Local News.
2: Ben ritrovati su Local News, la cronaca di Radio Café. In località Peseggia, vicino a Scorzene, nel veneziano, questa settimana in un bar della profonda provincia veneta si sono sentite le grida che si espandevano in tutto il centro e risuonavano fino alla strada. Urla di gioia ovviamente incontenibile per una vincita al gratta e vinci che non capita di vedere tutti i giorni. Al bar Luna qualcuno ha scoperto e vinto un biglietto del gratta e vinci miliardario Maxi da 20 euro che gli ha fruttato una fortuna che si fa fatica ad immaginare. 5 milioni di euro, il massimo possibile. È iniziato da alcuni giorni il lavoro di taglio e rimozione delle alghe che nelle ultime settimane, complice il caldo e la corrente molto lenta, si sono sviluppate in modo abnorme nel canale che corre attorno all'isola Memmia in Prato della Valle a Padova. Un fenomeno del tutto naturale, amplificato quest'anno dalle anomale e prolungate ondate di calore. L'intervento affidato ad una ditta specializzata richiederà ancora alcuni giorni perché, nonostante sembri di facile esecuzione, è in realtà abbastanza complesso. Accolgo con soddisfazione la decisione della Giunta regionale del Veneto di destinare 838.000 euro a sostegno delle associazioni di pesca sportiva e amatoriale. Un provvedimento che conferma l'attenzione della Regione verso il comparto della pesca sportiva e verso il prezioso lavoro svolto ogni giorno da centinaia di volontari sul territorio, lo dichiara il consigliere regionale Alessio Morosin. Dopo il rinvio a causa del maltempo della serata in programma per giovedì 25 giugno scorso, fissata la nuova data del concerto evento a favore di Fondazione Città della Speranza, è mio padre Morricone, dirige Morricone. Mercoledì 29 luglio all'Anfiteatro degli Scavi di Pompei. I biglietti già emessi sono validi per la nuova data. È mio padre Morricone, dirige Morricone, è il progetto sinfonico dedicato all'eredità artistica di Ennio Morricone che prende vita sui palcoscenici attraverso una prospettiva unica, quella dei suoi figli. A guidare l'orchestra filarmonica del Teatro di Modena è il maestro Andrea Morricone con la partecipazione di Marco Morricone, voce narrante. Il sindaco di Venezia Simone Venturini ha ricevuto questa mattina nel municipio di Mestre il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi. Al centro del colloquio i progetti e gli investimenti dell'amministrazione veneziana per gli impianti, le associazioni sportive e le iniziative rivolte alle nuove generazioni. Al termine dell'incontro il primo cittadino e il ministro si sono recati in sopralluogo presso il cantiere del Bosco dello Sport. Bene, è tutto per questa nostra edizione di Local News. Ci sentiamo alle prossime edizioni.
1: Radio Café Local News.
3: Prossimo appuntamento con informazione locale lunedì pomeriggio alle 14.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Una buona serata a tutti voi. Traffico scorrevole in questi minuti lungo le autostrade del Nord-Est. Informiamo che dalle 6.30 di questa mattina è stata aperta la nuova area di servizio di Roncade Nord. Sulla 4, sino alle ore 22 di sabato 25 luglio, nelle aree di servizio di Calstorta Sud e Duino Sud, sarà in vigore il divieto di sosta e di fermata per i veicoli con massa complessiva superiore alle 7 tonnellate e mezzo. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
1: Radio Caffè. Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

0: Radio Café. Si sente la differenza.
1: Radio Café, il est 21h03.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea. Radio Gas.
4: Buonasera da Nicola De Muro. Si è conclusa l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir. La procura indaga per omicidio colposo. Gli accertamenti dovranno chiarire le cause del decesso. Intanto il legale degli agenti sostiene da loro nessuna azione violenta. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
5: L'accurata analisi in sede autoptica non ha fatto emergere alcunché riferibile ad un'azione eccessiva, violenta da parte dei due agenti. È quanto afferma l'ansia legale dei due poliziotti, l'avvocato Gabriele Bordoni, per la morte di Abderrahim Fakir, l'uomo di 42 anni deceduto domenica scorsa a Bologna al termine di un fermo di polizia. L'autopsia, iniziata stamane intorno alle 11 presso il Sant'Orsola di Bologna e finita nel tardo pomeriggio, aveva confermato la presenza di sangue nei polmoni, avvalorando l'ipotesi di un soffocamento per emorragia interna. Bisognerà attendere 90 giorni per gli esami completi. Il fascicolo per omicidio colposo vede inseriti nel registro delle annotazioni preliminari, senza formale qualità di indagati, i due agenti e i 4 sanitari della Croce Rossa intervenuti sul posto. Sullo sfondo, intanto, non si spengono le polemiche di natura politica. Un sindaco che convoca una piazza e sottovaluta cosa sarebbe potuto accadere ha un suo elemento di gravità, commenta il ministro dell'interno Piantedosi. Attaccare me non risolverà nessun problema di ordine pubblico, risponde Lepore, primo cittadino del capoluogo emiliano.
4: Il conflitto in Ucraina tra violente escalation belliche e spiragli diplomatici. Oggi massiccio bombardamento russo nei pressi di Kiev durante un evento organizzato da aziende impegnate nella difesa. Due missili balistici hanno causato una decina di morti e decine di feriti, anche in gravi condizioni. Sotto attacco anche Odessa. Ieri i raid hanno coinvolto Sloviansk e Zaporizhzhia con una quindicina di feriti. Zelensky si recherà a Washington il 28 luglio per i funerali del senatore repubblicano Lindsey Graham. Previsto un incontro con Trump, secondo alcune fonti stampa, potrebbe in quell'occasione essere formulata una proposta di tregua da presentare a Mosca per la fine del conflitto in Ucraina. E sempre per i funerali di Graham sarà martedì 28 luglio a Washington anche il primo ministro israeliano Netanyahu. Con lui il presidente Trump potrebbe analizzare la situazione in Libano e quella relativa al conflitto con l'Iran, alla luce di una possibile nuova massiccia offensiva americana, come ipotizzato nelle ultime ore dallo stesso capo della Casa Bianca. L'attacco senza precedenti preannunciato da Trump ha fatto seguito agli attacchi degli Houthi, stretti alleati dell'Iran, ad alcune navi cisterna dell'Arabia Saudita nello stretto di Bab el-Mandeb. Resta al centro dello scontro politico in Italia la misura contro la criminalità giovanile e le gang di strada. La premier Giorgia Meloni è tornata a ribadire la linea del governo: chi aggredisce, rapina e devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Netta la contrarietà delle opposizioni che accusano la maggioranza di voler approvare norme punitive a fini elettorali. La segretaria Dem e Lischlein chiede di abbandonare la retorica propagandistica. Fine settimana da Bollino Rosso, con oltre 27 milioni di veicoli in viaggio sulle strade delle vacanze, scatta il piano dell'ANAS con la riduzione dei cantieri. A rovinare il meritato riposo degli italiani però è la stangata carburanti, con prezzi di gasolio e benzina ai massimi. Sentiamo Barbara Salandri.
6: Sul calendario è la prima data da Circoletto Rosso. Prende il via oggi il primo grande esodo di questa estate. Sarà un fine settimana bollente sulle strade e non solo per il caldo, con 27 milioni di veicoli in viaggio. Si prevede una situazione complicata, soprattutto nel pomeriggio, domani mattina e domenica pomeriggio. E in vista dell'aumento del traffico scatta il piano dell'ANAS. Da oggi fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l'83% di quelli attivi. Operativi inoltre 2.500 addetti per monitorare gli spostamenti in tempo reale. A pesare però sulle partenze degli italiani il caro carburanti spinti dalla risalita del petrolio. In 3 settimane, denuncia il Codacons, il prezzo medio del gasolio è salito di 27,9 centesimi sulla rete ordinaria e di 26 centesimi in autostrada. Non va meglio per la benzina, rincarata di 16,5 centesimi. Aumenti che si traducono in una vera e propria stangata per gli automobilisti, con un pieno di gasolio che costa 14 euro in più rispetto al 3 luglio, oltre 8 euro in più per la verde. In pressing sul governo l'associazione dei consumatori. Per salvare l'estate degli italiani, tagli subito le accise sul gasolio di almeno 15 centesimi, così da riportare i prezzi sotto la soglia dei 2 euro al litro.
4: Dopo una notte di riflessione, Pep Guardiola dice no alla proposta di Maldini di diventare CT della nazionale italiana. Grazie, sono onorato, ma non me la sento. E adesso prende quota l'investitura azzurra di Andrea Pirlo. Jenny De Gaetano.
7: Questo matrimonio non sa da fare e non si farà. La pazza quanto affascinante idea di affidare il restyling della nazionale a Pep Guardiola resterà tale. Grazie, sono onorato, ma in questo momento non me la sento. Le parole del catalano arrivate nella notte dopo una lunga riflessione in merito alla proposta avanzatagli da Paolo Maldini e Leonardo di assumere il ruolo di CT azzurro, più in generale l'uomo del rilancio. D'altra parte Guardiola la sua decisione l'aveva già presa dopo l'addio al City, con cui ha vinto praticamente tutto in 10 stagioni, preannunciando l'intenzione di prendersi un periodo di pausa, di volersi dedicare soprattutto alla famiglia. Probabilmente le certezze di Pep stavolta più di altre hanno vacillato al cospetto dell'offerta della Federcalcio. Al netto delle motivazioni personali, non l'avrebbe troppo convinto fare il commissario tecnico da remoto, in particolare per l'Italia, paese a cui la storia è fortemente legata, e al cospetto di un progetto lungo di 8-10 anni. Se lo faccio, lo faccio al 100%, avrebbe detto in sede di trattativa con l'amico Maldini, con cui non avrebbe mai parlato di soldi. E adesso scatta il piano B in pole, saldo, Andrea Pirlo, ma vietate escludere sorpassi all'ultima curva.
4: Ed è tutto, buona serata.
0: Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Traffico al momento regolare lungo tutte le tratte di nostra competenza. Vi ricordiamo che fino alle ore 22 di domani, sabato 25 luglio, sulla A4 Venezia-Trieste, nelle aree di servizio di Calstorta Sud e Duino Sud, è in vigore il divieto di sosta e di fermata ai mezzi di massa superiore a 7 tonnellate e mezzo. Vi ricordiamo che è possibile scaricare la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Stasera tornano le note di Bossa e Caffè. Bossa e Caffè, emozioni e ritmi lontani.

0: per ascoltare Radio Caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.
2: Stai ascoltando Bossa e Caffè, suoni, aromi e ritmi lontani.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 21h58. Radio Café, il est 21h58.
1: Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, venerdì 24 luglio. Traffico al momento regolare sulle nostre strade. Vi ricordiamo che fino alle ore 22 di domani, sabato 25 luglio, sulla A4 Venezia-Trieste, nelle aree di servizio di Calstorta Sud e Duino Sud, è in vigore il divieto di sosta e di fermata ai mezzi di massa superiore a 7 tonnellate e mezzo. Vi ricordiamo che è possibile scaricare la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle ore 7 di domani mattina, sabato 25 luglio. Buona serata e buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.